0: La voglio chiedere, Miguel. Su scuola di shank a me succia me. Adesso top cac, qua play cap. Video, you like a star. Tag ya, tu o tu o toilet. Fa me dip. Make it bongs.
1: Bongs ain't the Tiana. Bongs. Bongs ain't the Tiana. Bongs. Bongs ain't the Tiana. Bongs. Bongs ain't the Tiana.